0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvischannel.tv.
1: E se della vela siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tu hate non sei di pucca.
2: Tanto hate non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.